0: cose.
1: È maldà.
2: Potesse ferarmi.
1: È maldà.
2: Mortificarmi.
1: È maldà.
2: Che mala eres. Una vueltecita.
1: Ay.
2: Una media vuelta.
1: Ay.